jana moshate le gore sengwe tsi sigametsi ke le mosetana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mosetana wa marata go le jwa dumela le fukola motso gape le fare ke sa le ke go thomile le tlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhaba.